Ioe, musika sufi filoile ne fu taimi ole a fiafi. Ole a ua luas folo lima milu te mte nei lei tu lai fa. I nei New Zealand. Ia, ai toi fa malo antu. Ia te ila te uio leo fatua ma futa mai le nei foia fiafi. Ia, a talo fatu foi tisunga ia ta leo ma futa mai nai loa hard Wellington. Ia, va talo fatu I le nei fiafi. A wai lea e, a... Ioi, o pese lava I nei e to e fafango mai e fo e ia au a fapea sa mana ia lau savalinga le nei vayaso Io pese ia tatou te fafo I ere vi inga I le tua ia I le nei tula fiafi ia tatou faro longo mai lava I musika sui fi filoi ia I le nei tula fiafi patalo vai vatsunga ia seufata Luca sa lea ia ma lor sa ifo manuia I lau sunga ia lau sunga ioi pese lava ia ia unga tamal na

mole fa fonganga le tanto to do in a wide rap iba lo tensi mal fit to our fam le tanto ala leo fa sala lau in a wide rap fa yo nei falo longo mai ai lungo la tavale ya fa fa mal yellow sa le au ave upa ile nei fiafi ya au le sonalu to e a u mana piki la woka ya fa fa mal ye au e foi te nau nau le tele o woka mo mole le nei fiafi.

e vai mo mo tanto sao le mu le au ave un po le ne via fi fatalo fatuai la ave un po ma la vai ne usila ya mo sei la to vole ma lo lo ya australia o no le ave un po.